0: se non c'è. Tengo un sito che guidare, venga!
1: Tengo un sito che guidare, e sto chiamato a annunciare, sto in un breve scambio.